0: giorno avrei cambiato il mondo da solo. Ma il mondo non vuole cambiare, cacciato le ali non vivo di volo. Il teatro è calcolato e io come tutti sono soggiogato. Basta un'arte speciale, la gente dormava che il calcolo è sbagliato.
1: Tissimo, prima ballerina, tissimo.